benedizione benedicale, custodia per conto dei tuoi lupi, che ogni signore abitante, ma vi